luminoso t'ho pedì, che vuoi una soglia lo stigì, ma se prosecco mi asoì.